0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Pontexa 97.3. Amiga.